0: via radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia che riguarda la A14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Pedaso e Fermo verso Ancona per un camion che si è ribaltato sulla carreggiata. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Pedaso e rientrare in autostrada a Fermo dopo aver percorso la statale 16 Adriatica, mentre sulla 1 Milano-Napoli ci sono code per il traffico intenso tra Sasso Marconi e Pian del Voglio verso Firenze. È tutto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia che riguarda la A14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Pedaso e Fermo verso Ancona per un incidente che ha visto coinvolto un camion che si è ribaltato sulla carreggiata. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Pedaso e rientrare in autostrada a Fermo dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia che riguarda la A14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Pedaso e Fermo verso Ancona per un camion che si è ribaltato sulla carreggiata. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Pedaso e rientrare in autostrada a Fermo dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Questa al momento la principale segnalazione da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio, a più tardi.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Pedaso e Fermo verso Ancona per un camion che si è ribaltato sulla carreggiata. A chi viaggia verso Ancona deve uscire a Pedaso e rientrare in Autostrada Fermo dopo aver percorso la statale 16 Adriatica, mentre sulla 11 Firenze-Pisa è chiuso il tratto tra il raccordo Lucca-Viareggio e la 12 Genova-Livorno verso Pisa per un incidente. Tutto.
0: RTL.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Pedaso e Fermo verso Ancona per un camion che si è ribaltato sulla carreggiata. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Pedaso e rientrare in autostrada a Fermo dopo aver percorso la statale 16 Adriatica, mentre sulla 11 Firenze-Pisa è chiuso il tratto tra il raccordo Lucca-Viareggio e la 12 Genova-Livorno verso Pisa per un incidente. È tutto.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Pedaso e Fermo verso Ancona per un camion che si è ribaltato sulla carreggiata. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Pedaso e rientrare in autostrada a Fermo dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Mentre sulla 11 Firenze-Pisa è chiuso il tratto tra

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Pedaso e Fermo verso Ancona per un camion che si è ribaltato sulla carreggiata. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Pedaso e rientrare in autostrada Fermo dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Mentre sulla 11 Firenze e Pisa è chiuso il tratto tra il raccordo Lucca Viareggio e la 12 Genova Livorno verso Pisa per un incidente. È tutto per il momento, a più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Pedaso e Fermo verso Ancona per un camion che si è ribaltato sulla carreggiata. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Pedaso e rientrare in Autostrada Fermo dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Mentre sulla 11 Firenze-Pisa è chiuso il tratto tra il raccordo Lucca-Viareggio e la 12 Genova-Livorno verso Pisa per un incidente. Tutto.

0: Pia Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Pedaso e Fermo verso Ancona per un camion che si è ribaltato sulla carreggiata. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Pedaso e rientrare in autostrada Fermo dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Sulla 11 Firenze-Pisa invece è chiuso il tratto tra il raccordo Lucca-Viareggio e la 12 Genova-Livorno verso Pisa per un incidente. È tutto.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 11 Firenze-Pisa, dove è chiuso il tratto tra il raccordo Lucca-Viareggio e la 12 Genova-Livorno verso Pisa per un incidente. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code di un chilometro. Infine vi ricordiamo che fino alle 6 per lavori sulla 26 dei trafori è chiuso il tratto tra la 10 Genova-Savona e Ovada verso Gravellona. È tutto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 11 Firenze-Pisa, dove è chiuso il tratto tra il raccordo Lucca-Viareggio e la A12 Genova-Livorno verso Pisa per un incidente all'interno.

All'interno del tratto chiuso il traffico è inoltre bloccato. Inoltre sulla A14 Adriatica segnaliamo 1 chilometro di coda tra il raccordo di Casalecchio e la A13 Bologna-Padova verso Ancona per un veicolo in avaria. È tutto per il momento, a più tardi.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 11 Firenze-Pisa, dove è chiuso il tratto tra il raccordo Lucca-Viareggio e la 12 Genova-Livorno verso Pisa per un incidente. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato. Segnaliamo inoltre 2 km di coda sulla 14 Adriatica tra Bologna-Borgo-Panigale e la 13 Bologna-Padova verso Ancona per un mezzo in avaria. È tutto per il momento, buon viaggio.

0: basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete, soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 3 km di coda tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Mentre a causa del traffico in aumento, sempre sulla 1 registriamo la presenza di code a tratti tra Valdichiana e Fabbro, per chi invece viaggia in direzione della capitale. Stessa situazione anche sulla A14 Bologna-Taranto, dove troviamo incolonnamenti tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro per chi viaggia verso Ancona e di conseguenza anche sul raccordo di Casalecchio in direzione della A14, così come tra Imola e Cesena Nord, sempre nella stessa direzione. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Al momento non ci sono altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

ascoltate radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete, soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 3 km di coda tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Mentre a causa del traffico in aumento sempre sulla 1 Milano-Napoli registriamo la presenza di code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello per chi invece viaggia in direzione della capitale. Stessa situazione anche sulla A14 Bologna-Taranto, dove troviamo incolonnamenti tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro per chi viaggia verso Ancona e tra Imola e Cesena Nord sempre nella stessa direzione. Mentre per un incidente segnaliamo 4 km di coda tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione di Pescara. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio!

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buona giornata ad Autostrade per l'Italia da Deglia La Sala, weekend di partenza in direzione delle località di Villeggiatura con spostamenti soprattutto da nord verso sud. Sulla 1 Milano-Napoli rileviamo 1 chilometro di coda per incidente tra Terre di Canossa, Campeggine e Reggio Emilia verso Bologna e code a tratti nel versante adriatico sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro e ancora sulla 14 Adriatica proseguendo verso Pescara code a tratti per traffico tra Pedaso e San Benedetto del Tronto. In Liguria coda per lavori sulla 7 Serravalle Genova tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone verso Milano. In Campania sulla 30 Caserta Salerno 2 chilometri di coda tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno Avellino per la viabilità esterna all'autostrada congestionata verso Salerno. E per gli spostamenti a valichi di confine segnaliamo code sulla 9 Lenate Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera e 45 minuti di attesa nel versante francese del traforo del Monte Bianco in ingresso in Italia. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio, a più tardi per altre notizie.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Via Radio.
1: Buona giornata ad Autostrade per l'Italia da Delia La Sala, weekend di partenze con traffico in aumento verso i luoghi di vacanza. E sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 5 km di coda tra Calenzano e la 1 direttissima.

prossima per un veicolo in panne verso Bologna. Ai soli mezzi leggeri consigliamo di uscire a Calenzano, seguire la strada provinciale 8 militare barberinese e rientrare a Barberino. E ancora sulla 1 il casello di Ferentino è chiuso in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma a causa di un incidente. In alternativa consigliamo di uscire ad Anagni e di utilizzare l'entrata a Frosinone. Per traffico sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro si impiega un'ora, il doppio del normale, verso Ancona. In Liguria coda per lavori sulla 7 Serravalle-Genova tra Roncoscrivia e Isola del Cantone verso Milano. E per gli spostamenti ai valichi di confine comunichiamo code sulla 9 Lenate-Chiasso, tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera e un chilometro sulla 23 Udine-Trabizio tra Pontebbio e Ogovizza verso l'Austria. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

canterò per te l'ultima canzone.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia. Da Delia la sala weekend di partenze con traffico in aumento, in particolare sulla 1 Milano-Napoli, 7 km di coda tra Calenzano e la 1 direttissima per un camion in panne da poco rimosso verso Bologna, e nella stessa direzione 1 km per incidente tra Terre di Canossa, Campeggine e Reggio Emilia. Rileviamo 4 km di coda per un veicolo in fiamme sulla A13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Arcoveggio in direzione di Bologna. Per traffico sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro si impiega un'ora, il doppio del normale verso Ancona. Inoltre occorre un'ora e mezza in direzione di Bologna per percorrere la distanza tra Cesena Nord e Bologna San Lazzaro. In Liguria code per lavori verso Milano sulla 7 Serravalle Genova tra Roncoscrivia e Isola del Cantone e 1 km tra Isola del Cantone e Vignole Borbera. Per gli spostamenti ai valichi di confine code sulla 9 Renate Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera e 3 km sulla 23 Udine Tarvisio tra Pontebba e Govizza verso l'Austria. È tutto, fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando.

0: Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Circolazione in aumento in questo weekend di partenze. In particolare rileviamo 5 km di coda per un veicolo che aveva preso fuoco sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Arcoveggio in direzione di Bologna. E sulla 14 Bologna-Taranto rileviamo 3 km per incidente.

tra Faenza e la diramazione per Ravenna verso Bologna, e per traffico tra Bologna e Borgo Panigale la diramazione per Ravenna si impiega più di un'ora, il doppio del normale, verso Ancona. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti per traffico tra Firenze Nord e la 1 direttissima, si impiegano 50 minuti verso Bologna, e segnaliamo anche un chilometro per incidente tra Valdarno e Arezzo in direzione di Roma. In Liguria sulla 7 Serravalle-Genova tra Isola del Cantone, Vignole e Borbera un chilometro per lavori verso Milano, e per gli spostamenti e valichi di confine code sulla 9 Elenate-Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, 4 chilometri di coda sulla 23 Udine-Treviso tra Pontebba e Ogovizza verso l'Austria. Da Autostrada è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Deglia la sala weekend di partenze con traffico in aumento, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e la diramazione per Ravenna, 4 km per incidente verso Bologna, e per traffico tra Bologna e Borgo Panigale la diramazione per Ravenna si impiega un'ora, il doppio del normale verso Ancona. Sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Arcoveggio 4 km di coda per un veicolo in avaria già rimosso in direzione di Bologna. Sulla 1 Milano-Napoli tra Valdarno e Arezzo 3 km per incidente verso Roma. E per traffico tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima occorre un'ora invece dei normali 20 minuti verso Bologna. In Liguria sulla 7 Serravalle Genova tra Isola del Cantone, Vignola e Borbera 1 km di coda per lavori verso Milano. Ai confini code sulla 9 Lenate Chiasso tra Como, Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera, 4 km sulla 23 Udine Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza verso l'Austria e al traforo del Monte

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Deglia. La sala circolazione in aumento in previsione di un fine settimana da bollino nero, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e la diramazione per Ravenna. 4 km di coda per un incidente già rimosso verso Bologna. Per traffico tra Bologna e Borgo Panigale e la diramazione per Ravenna si impiega un'ora, il doppio del normale, verso Ancona. E ancora sulla 14 Adriatica 1 km per incidente tra Pescara Ovest e Pescara Sud e si passa solo in sorpasso in direzione di Bari. Sulla 1 Milano-Napoli per traffico tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima occorrono 50 minuti invece dei normali 20 verso Bologna. E rileviamo code a tratti tra il bivio della 24 Roma Teramo e Valmontone con tempi di percorrenza di 40 minuti piuttosto che i soliti 15 verso Napoli. Ai confini code sulla 9 Lenate Chiasso tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera e 1 km sulla 23 Udine Tarvisio tra Pontebba e Ogovizza verso l'Austria. L'autostrada è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Circolazione sostenuta in previsione di un fine settimana da bollino nero, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto rileviamo 3 km per incidente tra Pescara Ovest e Pescara Sud e si passa solo in sorpasso in direzione di Bari, e per traffico tra Bologna Borgo Panigale la diramazione per Ravenna si impiega un'ora, il doppio del normale verso Ancona. E ancora sulla 14 Adriatica la distanza tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna si attraversa in un'ora, il doppio del consueto. Sulla 1 Milano-Napoli per traffico tra Firenze e Scandicce, la 1 direttissima, occorrono 50 minuti invece dei normali 20 verso Bologna. Rileviamo anche code a tratti tra bivio della 24 Roma Teramo e Anagni, con tempi di percorrenza di 50 minuti piuttosto che i soliti 20 verso Napoli. In Campania sulla 30 Caserta Salerno 2 km di coda tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno Avellino verso Salerno. Infine al traforo del Monte Bianco 1 ora e mezza di attesa sia verso l'Italia e sia in ingresso in Francia. L'autostrada è tutto, fate buon viaggio e più tardi.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Circolazione intensa in vista di un fine settimana da bollino nero, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto, 5 km di coda per incidente. Tra il bivio della 25 Torano-Pescara e Pescara Sud si passa solo in sorpasso in direzione di Bari. Ancora sulla 14 Adriatica, la distanza tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna si attraversa in un'ora, il doppio del consueto. Sulla 1 Milano-Napoli rileviamo un chilometro per incidente tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione di Firenze. E per traffico tra Firenze e Scandicce, la 1 direttissima, occorrono 40 minuti invece dei normali 20 verso Bologna. E rileviamo anche code a tratti tra il bivio della 24 Roma Teramo e Anagni, con tempi di percorrenza di 50 minuti piuttosto che i soliti 20 verso Napoli. In Lombardia viabilità congestionata con un chilometro di coda sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale est e Milano Est verso Milano, e sulla 9 Lenate-Chiasso 3 chilometri di coda tra Como Centro e Chiasso verso la dogana svizzera. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: Repubblica. Via Radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia principale: sulla 14 Bologna-Taranto per un incidente ci sono 5 km di coda tra il bivio con la 25 Torano Pescara e Pescara Sud verso Bari. Sul resto della nostra rete il traffico è sostenuto, in particolare sull'Autosole tra Firenze Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di 35 minuti. Code a tratti anche tra il bivio con la 24 e Anagni verso Napoli, qui i tempi di percorrenza sono di 55 minuti invece dei soliti 30. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale e la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di percorrenza di 40 minuti, e tra Forlì e Calzai San Pietro in direzione Bologna questo tratto si percorre in 50 minuti, il doppio del solito. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di 1 ora e mezza per entrare in Italia e di 2 ore verso la Francia. Per il momento è tutto.
0: Bien.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli per un'auto che aveva preso fuoco. Ci sono 3 km di coda tra Guidonia Monteceglio e la diramazione di Roma Sud in direzione di Napoli. Sempre sulla 1 per un incidente risolto tra Valdichiana e Monte San Savino segnaliamo 1 km di coda verso Firenze. Sul resto della nostra rete il traffico è sostenuto, in particolare sull'autosole tra Firenze Scandicce e la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di 40 minuti. E tra il bivio con la 24 Roma Teramo e Anagni verso Napoli, qui i tempi di percorrenza sono di un'ora invece dei soliti 30. Ci spostiamo sulla 14 Bologna Taranto, dove segnaliamo code a tratti tra Bologna San Lazzaro ed Imola verso Ancona e tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 50 minuti, il doppio del solito. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di un'ora e mezzo per entrare in Italia e di 2 ore verso la Francia. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 9, Lenate Chiasso, per attraversare la dogana svizzera. Ci sono 3 km di coda tra Como Centro e Chiasso. Poi sulla 12 Genova Sesti Levante, per un veicolo in panne, ci sono 4 km di coda tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. Sul resto della nostra rete il traffico è sostenuto, in particolare sull'autosole tra Firenze Scandicce e la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di 35 minuti, e tra Guidonia, Monteceglio e Anagni verso Napoli, qui i tempi di percorrenza sono di 40 minuti. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale ed Imola verso Ancona e tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di 40 minuti, il doppio del solito. Code a tratti anche tra Pescara Ovest e Lanciano verso Bari. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 9, Lenate Chiasso, per attraversare la dogana svizzera ci sono 3 km di coda tra Como Centro e Chiasso. Ci spostiamo sulla 12 Genova Sesti Levante, per un veicolo in panne ci sono 4 km di coda tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. Sul resto della nostra rete il traffico è sostenuto, in particolare sull'Autosole tra Calenzane e la 1 direttissima verso Bologna e tra Guidonia, Montecelio e Colleferro verso Napoli, con tempi di percorrenza di 50 minuti. Sono 6 km di coda sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio, sulla 14 Bologna Taranto flussi intensi tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera verso Ancona e tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna, code a tratti anche tra Ortona e Vasto Sud verso Bari. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di 2 ore verso la Francia. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli per un incendio. Ci sono 5 km di coda tra il bivio con la 15 della Cisa e Parma verso Bologna. Sempre sulla 1 per un veicolo in fiamme il traffico è bloccato con 3 km di coda tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. Per attraversare la dogana svizzera sulla 9 Lenate Chiasso ci sono 2 km di coda tra Como Centro e Chiasso. Il traffico è ancora sostenuto sul resto della nostra rete, in particolare sull'Autosole tra Basso Lodigiana e Fidenza in direzione Bologna, tra Calenzane e la 1 direttissima verso Milano e tra il bivio con la 24 Roma Teramo e Colleferro verso Napoli. Qui i tempi di percorrenza sono di 50 minuti. Sono 7 km di coda sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza in direzione del Tarvisio. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli per un incendio. Ci sono 5 km di coda tra Fidenza e Parma verso Bologna. Sempre sulla 1 per un veicolo in fiamme segnaliamo 4 km di coda tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. Per attraversare la dogana svizzera sulla 9 Lenate Chiasso sono 2 km di coda tra Como Centro e Chiasso. Il traffico è ancora intenso sul resto della nostra rete, in particolare sull'Autosole tra Calenzano e la 1 direttissima verso Milano e tra il bivio con la 24 Roma Teramo e Anagni verso Napoli, con tempi di percorrenza di 50 minuti. Sono 6 km di coda sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio. Sulla 14 Bologna Taranto, flussi intensi tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro verso Ancona. Al traforo del Monte Bianchi i tempi di attesa sono di 1 ora e mezza per entrare in Italia e di 2 ore verso la Francia. È tutto, buon viaggio. Ciao.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli. Per un incendio in scarpata ci sono 8 km di coda tra Fidenza e Parma verso Bologna. Sempre sulla 1 per un veicolo in fiamme segnaliamo 8 km di coda tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord per un incidente è chiuso il tratto tra Prato Ovest e Prato Est in direzione Firenze. Al suo interno il traffico è bloccato con 2 km di coda. Per i percorsi alternativi chiamare il nostro numero unico all'803111. Per attraversare la dogana svizzera sulla 9 Lenate Chiasso ci sono 2 km di coda tra Como Centro e Chiasso. C'è 1 km di coda sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di 1 ora e mezza per entrare in Italia e di 2 ore verso la Francia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli per un incendio in scarpata ormai spento. Sono 3 km di coda tra Fidenza e Parma verso Bologna. Sempre sulla 1 per traffico congestionato segnaliamo 7 km di coda tra Ferentino e Ceprano verso Napoli. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord da pochi minuti è stato riaperto il tratto tra Prato Ovest e Prato Est in direzione Firenze. Restano 3 km di coda tra Pistoia e Prato Est. Per i percorsi alternativi chiamare il numero unico all'803111. Per attraversare la dogana svizzera sulla 9 Lenate Chiasso ci sono 2 km di coda tra Como Centro e Chiasso. C'è 1 km di coda sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di 1 ora e mezza per entrare in Italia e di 2 ore e 30 verso la Francia. Per il momento è tutto.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 11 Firenze-Pisa Nord, dove è stato sbloccato il traffico tra Prato Ovest e Prato Est in direzione di Firenze, bloccato precedentemente per un incidente. Nel tratto rimangono 3 km di coda. Inoltre sulla 1 Milano-Napoli, nel tratto tra Ferentino e Ceprano verso Napoli, registriamo 4 km di coda per traffico congestionato. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, qui per un tamponamento tra 4 auto segnaliamo 3 km di coda tra Cesena Nord e Forlì in direzione di Bologna. Inoltre segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 1 ora e 30 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di 2 ore e 30 minuti. Di conseguenza, sulla 5 Aosta a Monte Bianco è stato chiuso il tratto tra Morges e la statale 26 verso il Monte Bianco per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

Registriamo 2 km di coda. Inoltre, per il traffico intenso sulla 11 Firenze-Pisa Nord, troviamo coda a tratti tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Monte Catini Terme verso Pisa, con tempo di percorrenza di 45 minuti. Inoltre, segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 1 ora e 30 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di 2 ore e 30 minuti. Di conseguenza, sulla 5 Aosta a Monte Bianco è stato chiuso il tratto tra Morges e la statale 26. Verso il Monte Bianco per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Buon viaggio!

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove per un incidente registriamo 7 km di coda tra il bivio per la diramazione Roma Sud e Colleferro per chi viaggia verso Napoli. Sempre per un incidente sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo 4 km di coda tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna. L'incidente è stato tuttavia risolto e si viaggia su tutte le corsie. Sulla 25 Torano-Pescara, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, per un veicolo in fiamme è stato bloccato il traffico tra Torre dei Passeri e Bussi Popoli verso la 24 Roma Teramo. Infine segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 1 ora e 30 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di 2 ore e 30 minuti. Di conseguenza, sulla 5 Aosta Monte Bianco è stato chiuso il tratto tra Morgé e la statale 26 verso il Monte Bianco per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la diramazione Roma Sud e Colleferro verso Napoli registriamo 10 km di coda per un incidente tra due auto. Il traffico scorre su due corsie. Consigliamo in alternativa di uscire a San Cesareo, percorrere la strada statale 6 Casilina e rientrare a Colleferro. Sulla 25 Torano-Pescara invece è stato bloccato il traffico tra Torre de' Pastri e Bussi Popoli verso la 24 Roma-Teramo per un auto in fiamme. Nel tratto si registra un chilometro di coda. Infine segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 45 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di 2 ore e 30 minuti. Di conseguenza, sulla 5 Aosta Monte Bianco è stato chiuso il tratto tra Morges e la statale 26 verso il Monte Bianco per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: one time.
1: Via Radio. Una buona serata da Autostrade per l'Italia e da Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la diramazione Roma Sud e Colleferro verso Napoli registriamo 5 km di coda per un incidente tra due auto ora rimosse. Si transita su tutte le corsie. Consigliamo in alternativa di uscire a San Cesario

percorrere la strada statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Colleferro. Andiamo sulla 30 Caserta Salerno, qui per traffico intenso sulla viabilità ordinaria troviamo un chilometro di coda tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino verso Salerno. Infine segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco, il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 45 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di 2 ore. Di conseguenza sulla 5 Aosta a Monte Bianco è stato chiuso il tratto tra Morge e la statale 26 verso il Monte Bianco per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Al momento queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora circa. Fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

canterò per te l'ultima canzone.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e da Damiano Carenzo. Dopo un pomeriggio di traffico intenso, la circolazione sta gradualmente tornando alla normalità. Vediamo le segnalazioni più importanti e partiamo dunque dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli registriamo 3 km di coda per traffico congestionato. Andiamo sulla 30 Caserta-Salerno, qui per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria troviamo 2 km di coda tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino in direzione di Salerno. Infine segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 30 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di 1 ora e 30 minuti.

0: Kia Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Dopo un pomeriggio di traffico intenso, la circolazione sta gradualmente tornando alla normalità. Vediamo le segnalazioni più importanti, partendo dunque dalla 30 Caserta-Salerno, dove per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria troviamo 3 km di coda tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino in direzione di Salerno. Vi informiamo inoltre che sulla 1 Milano-Napoli è stata chiusa l'uscita di Ponte Corbo, provenendo da Napoli, a seguito di un incidente che ha coinvolto un camion. In alternativa è possibile uscire a Cassino. In chiusura vi ricordiamo che per lavori di manutenzione fino alle 10 del 31 agosto sulla diramazione Novi Ligure resterà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione della 26 Genova Gravellona Toce che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Non abbiamo per il momento altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora circa. Fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Via Radio.
1: Una buona serata e bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Dopo un pomeriggio di traffico intenso, la circolazione sta gradualmente tornando alla normalità. Vediamo le segnalazioni più importanti. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a seguito di un tamponamento in galleria tra quattro auto registriamo un chilometro di coda tra la 1 panoramica e Badia in direzione di Firenze. Si transita su una corsia. Vi informiamo inoltre che sulla 1 Milano-Napoli è stata chiusa l'uscita di Ponte Corvo provenendo da Napoli a seguito di un incidente che ha coinvolto un camion. In alternativa è possibile uscire a Cassino. In chiusura vi ricordiamo che per lavori di manutenzione fino alle 10 del 31 agosto sulla diramazione Novi Ligure resterà chiusa sia l'entrata di Novi Ligure in direzione dell'A26 Genova Gravellona Toce che l'uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Per il momento non abbiamo ulteriori segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole al momento sulla rete, l'unica eccezione riguarda il piazzale italiano del traforo del Monte Bianco, dove i tempi di attesa per chi viaggia verso la Francia, verso Courmayeur, sono di circa 15 minuti. Infine vi ricordiamo che sulla 13 Bologna-Padova per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto tra Terme Euganee e Monselice verso Bologna. È tutto?

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole, al momento sulla rete l'unica eccezione interessa il piazzale italiano del traforo del Monte Bianco. I tempi di attesa per chi viaggia verso la Francia, verso Chamonix, sono di circa 15 minuti. Infine vi ricordiamo che sulla 13 Bologna-Padova per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, l'unica eccezione interessa il piazzale italiano del traforo del Monte Bianco, dove i tempi di attesa per chi viaggia verso la Francia sono di circa 15 minuti. Infine vi ricordiamo che sulla 1 Milano-Napoli per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto tra il bivio con la 1 direttissima e Rioveggio verso Bologna. Per i percorsi alternativi potete consultare il sito autostrade.it. È tutto.
0: RTL 102.

0: 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole al momento sulla rete, l'unica eccezione riguarda il piazzale italiano del traforo del Monte Bianco, dove i tempi di attesa per chi viaggia verso la Francia sono di circa 15 minuti. Infine vi ricordiamo che sulla 1 Milano-Napoli per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto tra il Bivio con la 1 direttissima e Rioveggio verso Bologna. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole al momento sulla rete. L'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove per un'auto in avaria ci sono 2 km di coda tra Firenze Sud e in Cesareggello verso Roma. Infine vi ricordiamo che sempre sulla 1 per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto tra il Bivio con la 1 direttissima e Rioveggio verso Bologna. Per i percorsi alternativi www.autostrade.it.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole al momento sulla rete. L'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in avaria da poco rimosso ci sono, anzi si è formato, un chilometro di coda, scusate, tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, con il traffico che defluisce su tutte le corsie e i tempi di percorrenza di circa mezz'ora. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole al momento sulla rete, le eccezioni interessano la 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso ci sono code tra Firenze Sud e Cesareggello verso Roma. Il tratto si percorre in circa mezz'ora. Infine sulla 13 Bologna-Padova per lavori ci sono code tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova, con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. È tutto per il momento, buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, unica eccezione sulla 13 Bologna-Padova, dove per lavori ci sono code tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Infine vi ricordiamo che sulla 7 Milano-Genova per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera verso Milano. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli. E da Autostrade per l'Italia, il traffico è scorrevole al momento sulla rete, unica eccezione riguarda la A13 Bologna-Padova, dove per lavori si sono formati code tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova con tempi di percorrenza di 20 minuti. Infine vi ricordiamo che sulla A7 Milano-Genova per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera verso Milano. Per i percorsi alternativi potete visitare il sito autostrade.it. È tutto.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, unica eccezione riguarda la A13 Bologna-Padova, dove per lavori si sono formate code tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova con tempi di 20 minuti. Infine vi ricordiamo che sulla A7 Milano-Genova per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera verso Milano. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.